Okay, ko whakatako tō te mānuka e te kura kaupapa Māori o Tūtū Tarakihi. Jimmy Henare, ei, i rungo i ae waiata ana i mua. Haere mai, haere mai bro, kia koe te wā. Whakakanohi tō iwi, cuz, haere mai. Come on, mana of your iwi on the line, cuz. Haere mai. Haere mai, haere mai.

Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.

0: Tui tui o te kāhotu. He oriki tau I rono no I piki te poipoi tuatahi, te poipoi tuarua, te poipoi hiratua nei.
1: Ko te tino pūtake ki au nei o te whaikōrero, ko te aroha nui o te tangata ki te tangata.